è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Dalla luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. L'ora è bella per danzare, chi è in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà.

piacere che va, ghiaccia avanza, si ritira e all'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni tuo piacere che va, ghiaccia avanza, si ritira e all'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira e l'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va quella, con la rossa va seconda, con la smorta.